Celebramus missam solemnitate sacratissimi corpus Jesu, cum prefazione de immensa caritate Christi, precio Christi gratia.

0: Deus in nobis in corde filii tui, nostris furato peccati, infinitus versionis tesaurus misericordia lagiri dignas. Sede quesimus, ut il votum pietatis nostre prestantes obsequium, digne quo questis factionis sibeamus ofium. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Dium Tuum, qui tecum vivit et nat in unitate Spiritus Sanctius, per omnes saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: Tu sei un popolo sacrato al Signore tuo Dio. Il Signore tuo Dio, scelto per essere il popolo particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli, siete infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Il Signore vi ha fatto uscire con mano potente e ha riscattati liberandovi dalla condizione servile, a mano del Faraone, re d'Egitto. Riconosci dunque il Signore tuo Dio. Egli è Dio, il Dio fedele, che mantiene alleanza e l'abba per mille generazioni con coloro che lo amano e osservano i suoi comandamenti, ma ripaga direttamente coloro che lo odiano, facendole rire. Non concede una dazione a chi odia, ma lo paga direttamente.

0: Osserverai dunque, mettendoli in pratica, i comandi, le leggi e le norme che oggi ti prescrivo. Verbum Domini.
1: Deo gratia.
0: L'amore del Signore è per sempre. L'amore del Signore è per sempre. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimentica tutti i suoi benefici. L'amore del Signore è per sempre. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue iniquità, salva dalla fossa la vita, ti circonda di bontà e misericordia. L'amore del Signore è per sempre. Il Signore con cose giuste difende i diritti tutti gli oppressi. Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele. L'amore del Signore è per sempre. Misericordioso e pietoso Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. L'amore del Signore è per sempre.
2: Lectio Epistole prime ati Johannis Apostoli. Caput quam te prior dicit nos Deus. La unua lettero Johano. Amatai, ni amo un alian, cia amo estas Dio. Quiu quiu amas estas generi Dio, cae conas Dion. Quiu ne amas ne cona Dion, cia Dio estas a... Ne ciel Dio moris al nisi amon, qui sendis en l'amon sian can filon, por doni a ni la vivon. Citu estas la veramo, net quiun ni havis al Dio, ed l'amo quien Dio havil ni. Per li sensian filon, porche ni riz pardonon de ni pecoi. Amatai, se Dio ti amis nin, ancau devas ad unula alian. Dion neu iam vidis, e se ni reciproce nin amas, Dio est in ni, ca amo la ni, estas in ni affecta. Ni econas, che ni stas in li, e li in ni, cer li sal ni sian viton. Ancau vidis, cae attestas, che la patro sens la filon, ciel la savanto la mondo. Se iu publica attestas, suo estas filo de Dio, tiam li cunigas al Dio, cae Dio est in li. Scias, credas, che io amas nin. Distas amo, ciu vivas in amo, cunigas al Dio, Dio estas li. Verbum Dom.
0: Deo gratias.

0: concede nos fangos tuos vesmus Domine Deus, petua mentis corporis etate gaudire. Et gloriose beate me semper virginis intercessione, a presepe liberari tristia, canna perfri letizia, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.